sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita.

La tua musica, io dimentico tutto, tutti i dispiaceri, tutti i ricordi brutti, i giorni di pioggia, di amore finito.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dahir non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

qua, ciao a tutti, abbassa la musica. Abbiamo pioggia, pioggia, pioggia, era previsto. Nulla di nuovo da quello che già non sapevamo. Un buongiorno a tutti, nulla di nuovo di quello che dovremmo sapere, cioè questa mattina niente richieste, niente dediche, ma solo ed esclusivamente e autoritariamente il sottoscritto proporrà al suo pubblico, cioè musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, poi ci fermiamo. Ci fermiamo un attimino per un attimo di riflessione, perché, ripeto, c'è qualcosa che non collima con le tradizioni musicali di Salso. Non voglio ripetere le solite cose, ma veniamo a noi. Guardiamo se qualcuno è riuscito. Ho dei dubbi grossi, anche perché sento delle risposte abbastanza non palpabili, impalpabili, che è il contrario di palpabile, proprio impalpabili, non palpabili, ed diciamo che sono i quiz più, infatti non so se ci avete badato, cerco ormai di fare giochi, giochetti cui metto tutti su un livello, non solo i più bravi con i mezzi tecnologici, con la ricerca, ma anche coloro che veramente hanno l'ingegno di sapere le varie risposte che chiedo. Una di queste è, per esempio, quella della cos'è una catena di montaggio sessuale? A voi dirmelo. A voi vedo che ho messo alle corde tutti i miei esperti della catena di montaggio. Non parliamo poi del l'acqua fredda che si è inventata da sola, perché poi noi l'abbiamo scaldata, però l'acqua fredda nasce fredda, ed qui vi siete persi in un bicchiere d'acqua. Proprio senza la il proprietario, ultimo proprietario dell'albergo De Traz a Salso, chi poteva essere? Avete le direttive giuste per arrivarci, ve le ho date, sperando che seguiate i miei consigli, non i consigli da osteria o da circolo anziani, ma il consiglio è di chiedere chi ha lavorato. Siamo ormai in pochi, siamo in pochi, ma chi ha lavorato per Salso di io mi giro attorno al bar, saremmo 10, c'è 3 salsesi, 7 che non sai chi sono veramente. Benvenga, nessuno recrimina, però è cambiato. Ecco perché le nostre tradizioni vanno scemando e vanno scomparendo, ma è la stessa cosa anche per Fidenza. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, sapete dirmi voi, mortali, sapete dirmi in quale modi veniva chiamata una volta, comuni mortali, la via Micheli, quando era un tratto di un paio di strade? A voi dirmelo. Poi abbiamo il disco quiz. Ecco, attenzione, Annetta, se in ascolto ti voglio bene, ti auguro buona mattinata, però non scervela, tu non è che di musica te ne intendi molto, no, lo vedo,
perché quando si parla di una bella canzone, non scelgo canzoni strane. Pensate se dovessi scegliere canzoni che hanno partecipato al Free Show e non canzoni famose, canzoni di fama nazionale, non arrivereste mai più alla soluzione dei giochi, mentre invece queste io la chiamerei vigliaccata. Perché pensate tutto il materiale che arriva alla radio, butti lì una canzone sconosciuta. No, no, non li faccio, Anna, non li faccio queste cose. È una canzone famosa, una canzone molto bella, è una canzone che io adoro, è una canzone di fama nazionale, una canzone che mi auguro quanto prima di poterla dedicare a tutti voi, come avrete indovinato. Perciò sentiamo qual è il disco quiz, poi vi dico i montepremi.

0: Ecco, se fosse una canzone di Mina, sarebbe una delle canzoni famose di Mina, non quelle, che ha fatto poi non abbiamo mai più sentito. Anna, ti cerco, cerco di avviarti sulla strada giusta. Ed abbiamo il rumore qui, mi riferisco a Diletta, che è la regina del rumore, ma fregato bene, e io ripeto, ammetto la sconfitta perché ho fatto un rumore di un qualcosa che io non uso se non per accendere la stufa, cioè tic tic tic tic, quello della macchinetta, eppure Diletta c'è arrivata, però ho voluto prendermi la rivincita e fare questo rumore e ho visto che, diciamo, dura anche per la regina del rumore. Però, come sempre, gli aiutini, già decine, centinaia, migliaia di persone hanno fatto questo rumore proprio questa mattina. E lo faranno magari anche nel corso della giornata, perciò pensate come è famoso questo rumore, come è facile percepirlo nell'aria. Abbiamo 100 96 punti per l'atto sessuale, catena di montaggio. Abbiamo 83 punti per il rumore, abbiamo 4 premi e addirittura 20 punti, 20 per coloro che indovineranno. Salso, Fidenza e la Disco Quiz. Io ho detto la mia, voi adesso dite la vostra, però vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49. 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la grande, meravigliosa cagnolina Agata. Agata, cercate di adottarla. Agata è una, l'ultima delle tre sorelline, già due adottate, perché gli ascoltatori della radio sono umani, a soli 10 mesi circa, giocherellona, è una bella, bella compagnia. Chi vuole adottarla, contatti Chiara, Empa Adozioni Parma, 347 0361 628, ed avrete la gioia in casa. Abbiamo invece oggi la baita, come ben sapete, è chiusa per riposo settimanale. Oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Perciò anche con chiusura Calicantus pensa al pensiero del giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato, perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non chiedere. Bellissimo.

Bene, andiamo con Venezia in tre in acqua, caduti in acqua, scivolati, uno è annegato, c'è l'acqua fredda adesso, è 20 anni, morto, annegato, è caduto insieme a due coetanei, dove al Sestriere, non la località di montagna, di San Polo. Perciò due ragazzi tratti in salvo da una imbarcazione di passaggio, uno purtroppo non ce l'ha fatta, nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece le nostre Meloni, non condivido il disimpegno USA, Meloni, insomma vedremo cosa farà con Rubio, perché lei è affezionata, è molto all'America, lei gli possono dire quello che vogliono, ma lei è una trampiana puro sangue, vedremo come la metterà. Se ancora una volta uno che mi avesse trattato come ha trattato me, leader di un paese europeo, Trump, certo, dovrebbe essere lui in persona a venire a chiedere scusa e a dire ho detto delle gran fesserie, ma non è così. Non detto, diciamo che certe persone sono fatte apposta per essere offese. Intanto sono 47 leader europei per il CPE. Von der Leyen, siamo una famiglia, partecipa logicamente anche l'Italia. Mi auguro che prenda non più a 27, adesso che ha fatto un bel viaggetto Orban. Avete visto gli oppositori, coloro che pensano di essere i dio in terra, se ne vanno anche loro quando c'è votazioni democratiche, e vedremo insomma cosa succederà, se sarà una Europa unita come me lo auguro e addirittura allargata a 47. Garlasco, interrogati cugine e il fratello, perciò le due cuginette che sono i K, diciamo Paola e Stefania, interrogato il fratello, ma buon Dio. Buon Dio, io mi appello sempre a chi è più grande di noi. Tutte queste cose non potevano avvenire tanti anni fa, quando è successo il fattaccio, non si poteva già da allora approfondire. Comunque vedremo, battute, delitto di Chiara Garlasco fatto nel 2007. Garlasco nel 2007, perciò sono 19 anni e da molti anni è in galera, magari è uno che non c'entra niente con questo delitto, lo vedremo prossimamente, Sempio andrà dai PM, però l'avvocato di Sempio ha detto vedremo se risponderemo a quello che ci dicono o meno. Io sinceramente, se avessi e ho avuto tanti processi per le televisioni, per le radio, ma tanti, e mi fermavano perché ero un torrente in piena per professare la verità. Vedremo se questo sarà uno dei casi. Comunque ad ognuno la sua. Intanto la flottiglia prende visione la Procura di Roma e apre una indagine per sequestro di persona, perché è inutile da dirsi che Israele non può padroneggiare il mondo. Israele non può fare quello che vuole nelle acque non sue, nel modo più assoluto. Intanto a Bari 14 arresti e fermi, due i clan
Mictlan, mamma mia. Diciamo Sicilia, veniamo su Calabria, Puglia, Campania, danno del lavoro non poco. Intanto Federico Colcavo, il 43enne, ucciso a colpi di arma da fuoco, ha messo in moto tutto a Biscaglia in una discoteca. Questo popò di mafia che è in sottobosco. Intanto abbiamo un grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di soli 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento. L'uomo sarebbe rimasto orribilmente schiacciato da un carrello elevatore che lo ha spinto contro una cabina, l'ha schiacciato. Indagini per appurare le varie responsabilità, se ci sono. Mentre invece, come abbiamo detto, vedremo, a me Rubio piace, piace, io metterei Rubio. Infatti Trump ha capito che sarà forse il suo sostituto più pacato, più corretto. Vabbè, vedremo se dopo il Papa, che dovrà chiedere le scuse al Papa, li chiederà anche all'Italia per le parole dette contadine, no, non voglio offendere i contadini, dette da una bocca che logicamente andrebbe cucita per l'Italia e per l'Europa. Ed ora parla Buttafuoco, caso biennale, l'arte è più potente di ogni prepotenza. A me piace tanto in vita Giuli in città, Giuli che non andrà, Giuli è politicizzato, logicamente il ministro dei beni culturali, ma non lo sono i sovrintendenti alla Biennale che, ripeto, molto pacatamente, onestamente, dicono che l'arte non si mette lì in un posto uno perché conosce la Premier senza un curriculum, una cosa importante. Comunque è inutile parlarne perché ne ha parlato tanto la stampa nazionale. La procura indaga, ripeto, per quello che è il caro carburante, il povero Giorgetti, che è uno dei cinque politici sulla mano, cinque, che ammiro e apprezzo, dice che l'Europa dovrà fare delle deroghe per il caro energia, se no non ci stiamo dentro con i conti. E se lo dice Giorgetti, dovete crederci. Veniamo a Mutti, un'azienda med in provincia di Parma. Fatturato è salito del 10,6%, l'utile è stato triplicato, cioè il guadagno d'azienda, nel 2025. All'università studiano ora anche la pulizia per il futuro di Parma. Protocollo d'intesa sulle scienze forensi, ricordiamo Pisani, deviazione giovanile, risposta corale, ormai tutti sono terrorizzati dalla gioventù che trasgredisce ogni regola, la più anche elementare. Accusato di assenteismo, vince anche la Cassazione. Perciò la Suprema Corte, diciamo, da ragione a un ex dipendente comunale, ed vince anche in questo caso per assenteismo. Non è imputabile perché, stando ai tre gradi di giudizio dell'Italia, non era assente al lavoro, c'era un motivo perché lo era. Via Farini rapinato, guarda caso, dalla Baby Gang per una bottiglia. Ricordiamolo,
che mi hanno buttato a terra, mi hanno dato pugni e calci solo per una bottiglia. Questa è Parma, Parma 2022, 23, 24, 25, 26, mentre invece abbiamo la truffa dei like, spariti 4.000 euro, 4 italiani denunciati che hanno imbrogliato con il metodo like falsi, logicamente, qualcuno che l'ha bevuta senza troppa convinzione. Suicidio in carcere, pensate, ieri si è suicidato in via Burla un 27enne, mentre invece rubano la cassa di un ristorante, poi siamo a Terenzo. Tentano la fuga sui tornanti di Piantogna, i ladri sono inseguiti dal titolare e uno è stato denunciato dai carabinieri. Il titolare non si è scoraggiato e ha dato il via all'inseguimento. Mentre invece abbiamo una notizia che riguarda la pubblica assistenza di Salso, città sempre più cardioprotetta. Ormai da sabato, presentazione della rete del diciamo della rete del DAE, ora sono ben 19 che sono a disposizione qui nel nostro circondario per salvare vite umane, e c'è anche in questo caso chi rompe e io gli romperei le ossa, logicamente, questi oggetti salvavita. Ed ora andiamo ad oggi, che è il 5, è Santa Irene e San Geronzo da Milano. I nati oggi tendono a considerare una loro missione quella di educare gli altri, non solo in famiglia, ma anche le persone occasionali. Le loro capacità intellettuali sono molto sviluppate, tuttavia resta molto legato al nato oggi alle convinzioni che la famiglia è il riparo di tutti, famiglia e amici. Possono trovare sentimenti positivi nelle persone nate oggi. Le imperfezioni sono legate, stando alle loro opinioni, a molto spesso perché non hanno seguito i consigli di famiglia. Come genitori devono fare attenzione affinché i loro figli si sentano addirittura molto superficialmente amati di quello che invece lo sono in effetti, e meglio valutare sbagliato che sbagliare effettivamente, piuttosto che educare come modelli imperialisti i loro figli. I pregi è molto convincente e molto illuminante. I difetti è insensibile e molto molto geloso di tutto. Come sarà il tempo oggi? Piogge sparse al mattino, dal pomeriggio spiccato miglioramento con variabilità, densamente locali, ancora rovesci, qualche schiarita nel corso del pomeriggio e serata. Zero termico a 2900 metri con temperature minime più 10, massime più 20, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radio
montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Partiamo alla grande, dedichiamo già a Pietro, che ha già messaggiato, ha già scritto: ciao Pietro, piove lì, qui sta diluviando, addirittura a Sancho Maggiore, e lì a Torino Anche lì magari. Roberto, a Ivrea, piove. Rosanna, in Australia, piove. L'amico Pier Maria, a Londra, piove. Insomma, dove siete? Il tempo cambia. Allora, dedico a tutti voi, Anna, senti i capolavori della radio. Senti queste canzoni piacevoli che tu conosci molto bene, perché sei grande esperta di musica. Questa Dionne Wallace con La voce del silenzio. Io penso che non c'è, questa è la versione originale, perciò l'hanno poi registrata in tanti, però io voglio andare all'originale. Dionne Wallace, bravissima.
7: Volevo stare un po' da sola,

Allora, vale un punto, regalo un punto ieri, ve lo dirò dopo, quando avete indovinato. Sapete dirmi qual è, stando agli storici, il mestiere più antico del mondo? Qual è il mestiere più antico al mondo? Quindici, chiedo scusa. Adesso sono 22. Qual è il mestiere più antico al mondo? Ieri mi hanno risposto il pescatore, mi ha risposto il falegname e la prostituzione. È stata giudicata scherzosamente che il mestiere più antico al mondo, dove si facevano pagare, perché il pescatore non è che il pesce paghi il pescatore per essere pescato, no? Il falegname sì, va bene, ma ho visto che non siete, ma è di dominio pubblico, il mestiere più antico al mondo da sempre dicono che sia la prostituzione. Ed andiamo, io non c'ero allora, non posso giudicare. Sentiamo Roberto.

0: Telefonato, sentiamo chi è? È Roberto, sì, dimmi, Roby,
1: Roby, Roberto, no,
0: questo non è Roberto. Roberto che, come mi ha sentito, mi ha detto, mi ha telefonato, si vede che non è venuta registrata la televisione, la telefonata, che anche a Ivrea piove, anche a Ivrea, parola di Roberto che gli dedico questo vestiti e usciamo. Sono i Vianella.

Allora, andiamo con la nostra domanda, diciamo, regalo. Sono 10 punti e 3 premi. Chi mi dice?

0: un nome maschile di 5 lettere. Nome maschile 5 lettere. Prima del prossimo brano, che è del grande Richard Anthony. Cin cin, salute a te, grande Richard Anthony, che lo ripeterò sempre, ha uno chalet a Cran-sur-Sierre che ho conosciuto personalmente. Pronto?
1: Marco?
0: Marco! Marco, sai chi era Tina? Marco, l'asino del parco. Lo chiamavano Marco, quell'asino che faceva girare i bambini con Vincenzi, Fission, nel parco. Chiamavano Marco l'asino del parco. 5, 4, 3, eccolo qua. Dimmi pure.
1: Mario.
0: Mario. Mario, mi viene in mente Mario Marchi, Mario Marenghi. Pensate che è stato un nostro bravissimo, e lo è tuttora, anche se non fa più, perché molti fisarmonicisti hanno cambiato lavoro con il Covid. Eccolo qui. Chi è il nome battezzato? Tira su. Il nome battezzato è Dario. Dario. Dario Gelfi. Dario Gelfi era un nostro fisarmonicista. Grande Dario, grande amico. Ed abbiamo l'ultimo brano, Cin Cin, Richard Anthony.

Allora, cin cin ci bevo sopra ed andiamo, sapete dirmi, il titolo di questa canzone vale un punto,

0: Dai che lo ha anche Shazam, ve lo dà. Ogni volta, non è quello, questo è ogni notte. Ogni notte, c'erano 3 punti per una domandina abbastanza cattiva. Vado un attimo con la pubblicità, poi guardiamo come siete messi a dialetto.
1: Una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: A Firenze in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

vale regalo, non vale regalo un punto. Sapete dirmi come, diciamo, prendere qualcosa alla leggera, non dandogli troppa importanza? Come diciamo in dialetto? Guardiamo se riuscite ad indovinare, a vincere il punto.

0: prendere qualcosa. Eccolo qui, l'ha capito la Silvana. Anche Latina, anche Latina.
1: Sì.
2: La seduta.
1: Non ho capito, cos'è?
2: Te la sedursa.
1: Te la sedursa.
0: Prendela, quello non è alla leggera. È
1: prenderla con calma, sì, sì. Pronto?
2: Che ho su gamba.
1: Esatto.
0: Tina, sono due cose ben differenti. Te lo sedulsa, cioè va desi. Tina, mi confermi? Invece, te lo su gamba è prendere qualcosa alla leggera, alla tozzo gamba, ma il gaselta mia, sono due cose ben differenti, Ma nella complimenti, brava. Bravissima la Tina, però mi ha frainteso completamente, Tina, senza volermene, mi raccomando. Nella che va a due, un conte le tolle sedulse e un conte tolle sud gambe, prenderla con leggerezza. Bene, andiamo, sono qui sempre a disposizione per dibattere nel modo più assoluto. Sempre benevolmente, sempre non all'arroganza trampiana, ma alla diciamo gentilezza italiana e europea, come mi vanto di essere. Lo dico, ecco, adesso volete fare un regalo a Trump? Chiamatelo non più Donald Trump, ma Delano Trump. Chiamate Delano Trump. Avete sentito ieri sera, Si sta arricchendo a vista d'occhio. Lui è immanicato in tutte le aziende. Sembra che abbia guadagnato da questo anno e mezzo 19 miliardi. Di dollari con gli intralazzi e le leggi che ha fatto, 19 miliardi, pensate, e c'è ancora chi è un trampia. Se fosse in Italia, che era il mio conflitto di interesse. Andiamo con il prossimo brano. Bravissima ancora all'anella, e mi spiace che la nostra Tina non mi capisca bene le domande che faccio, poco male, però è bravissima. Andiamo con Ti avrò, lui è Adriano Celentano.

0: Prima di andare con un altro capolavoro, vale 3 punti. Guardiamo se collimano le mie con le vostre idee. È una parola, Tina, di 10 lettere. È parola di 10 lettere. Allontanamento o espulsione da una istituzione o organizzazione di una persona ritenuta incapace, indegna, di occupare quel posto. Spiegato molto bene, ho letto, non è che sia di mente mia. C'è una parola. No, qui non guardo i 15 secondi, possono essere anche 20. È una parola di 10 lettere che collima è una parola incrociata. Eccolo qui. Chiunque sia, bravissima.
1: Radiazione.
0: Radiare da un album, radiazione. Radiazione, però Silvana, pronto?
2: Destituire.
0: Destituire potrebbero essere. Non vi do, vi do un punto per la partecipazione, ma eccolo qui, guardiamo, pronto? Sì? Non sapevo che saltava in mezzo. Radiare da un album. Però ci sta, diciamo, anche quello della Silvana, in effetti, epurazione, viene epurato da una. Comunque diamo, sì, ancora lui, sì. Allora, diamo. La mia parola, non vado neanche a vedere se tutto corrisponde, ma corrisponde, linea di naso, un punto alla Tina, 7, un punto alla Silvana, 6, che va a 4, l'allora viene epurato, 10 lettere. Ed andiamo con, poi abbiamo, dopo. Dario, facciamo anche la domandina per la donna. Abbiamo forse la più bella canzone dei Camaleonti, Il viso d'angelo. La dedico a Sergio Tanzi che la canta divinamente. Anna, diglielo, Sergio Tanzi,
3: Io sì lo
0: che lui la
3: so,
0: canta divinamente questa
3: che
0: canzone.
3: donne.

0: Bella, bella per me è forse la canzone più bella dei Camaleonti. Abbiamo fatto la parola, il nome di uomo di 5 lettere, 5. Tina, so che a te non piacciono molto le parole lunghe, è vero, me l'hai detto ieri. Perciò 5, ti va bene 5? Sì. Mi dici il nome di donna di 5 lettere? Se la zecchi, per voi del sabato 10 punti e 3 premi, per voi non del sabato 3 punti. Solo 5 lettere, un bel nome di donna. 5 lettere. Sentiamo.
1: Marta.
0: Cos'è, scusa?
1: Marta.
0: Marta. Per Tina, Marta. Ma l'abbiamo. Tina, non mi segui molto con attenzione, lo abbiamo fatto l'altro ieri. Cerco di non fare sempre gli stessi nomi. Ti ricordi che l'abbiamo fatto Marta, poi ho citato Marco, ho citato Giulio.
2: Pronto?
1: Greta.
2: Greta.
0: Greta, che poi anche, se non sbaglio, l'isola di Greta, se non sbaglio, ed è la figlia della Silvia, la parrucchiera di Viale Matteotti, si chiama Greta, una ragazza meravigliosa e grande lavorante. 5. Allora, adesso vi do l'aiuto. Ah no, non posso darvi aiuti, non so quale aiuto potervi dare. Vabbè, se non sbaglio, guardiamo se ci arriva qualcuno. C'è stato un nome di 5 lettere, c'è stato un nome alcuni giorni fa alla radio per un piccolo annuncio. Sbagliarmi, eh? Il nome battezzato è Alice. Alice, Silvana, non era il cagnolino, che poi è stato dato in affitto, mi sembra, però prendetemela come punto interrogativo. Ali, mi sembra, sì, sì.
1: Sì, erano tutte e tre le cagnoline con 5 lettere.
2: Una si chiamava
0: Alice, adesso mi sembra, devo guardare, per tanta roba leggo, eccetera, Alice e Adele. Niente, come non detto, era proprio una delle cagnoline ed andiamo con Gio Travolta e Olivia Newton-John con Summer Night. A me piace tantissimo questo brano dall'album Gris. Brillantina.

0: Era l'ultimo brano in programma, anche se fuori tempo poi faremo Salso Fidenza. Sapete dirmi, vale un punto, uno, perché lo so anch'io, perciò mente molto ristretta. Differenza tra spazzaneve e sgombra neve. Io lo so. Spazzaneve, sgombra neve. Venticinque, so che non è periodo invernale. 35. Allora, è molto facile, eh? Lo spazzaneve è quello che la sposta ai lati, in poche parole è la pala che si ha davanti a trattori o camion appositi per lo sgombro della neve. Mentre invece lo spazzaneve è quella che la fa volare via, la fa volare nella lontano dalla strada, dove c'è molta, molta neve. Come non detto, vado a preparare, a leggere la domanda che mi ha preparato Silvana, se posso farla uguale a Salso la faccio. Intanto vado alla pubblicizzare.
1: La Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, La torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Ed andiamo, Silvana vi chiede a voi fidentini come si chiama il premio istituito dall'assessorato alla cultura di Fidenza per riconoscere il lavoro svolto in ambito dell'insegnamento, mentre invece a Salso Maggiore chiedo come si chiamano i due torrenti che attraversano Salso, uno da nord e l'altro da est. Attraversano completamente Salso. Come si chiama il premio istituito dall'assessorato alla cultura di Fidenza per riconoscere il lavoro svolto nell'ambito dell'insegnamento? Come si chiamano i due torrenti che attraversano Salso?

0: Allora, il premio è Magister Docet. Magister Docet. I due torrenti che attraversano Salso sono il Chiara, leggere, e Sitogna. Era abbastanza appetibile, però vedo che ci sono ormai... Sì? Dimmi pure... Sì, dimmi.
1: Pronto? Ha voluto...
2: Pronto?
1: Nella, dimmi.
2: Sono assistente sociale, non ho potuto rispondere.
1: Dimmi.
2: Grazie, ciao.
1: No, no, no.
0: Mi credi che mi fido ciecamente, e anche gli altri devono fidarsi, problemi motori, la nostra Nella, chi è quel salsese che non sa quali sono, ma logicamente un punto alla Nella, credo alla giustificazione di Nella, due, la Chiara e Sitogna, era scontato Nella che è diventata la più esperta in salsologia, ed andiamo con la nostra, proseguo se poi non nulla succede e voi lo vorrete, ci sentiremo di nuovo alle 12.40, perciò vado con il nostro oroscopo.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Il giorno sembra fatto di tante cose disparate, diverse, opposte. Toro. In questi giorni sono perfettamente allineati l'aspetto sì e l'aspetto no. Sta a voi cogliere il suggerimento positivo e tante volte può trattarsi solo di inserire nei propri pensieri un pochino, ma poco, ma ci vuole, di ottimismo. Gemelli. I nati nel 1936 possono beneficiare di tante piccole occasioni che si dilatano se ben amministrate. Cancro. In famiglia le cose dovrebbero aver preso una piega migliore, più serena. Nel caso ancora ci fossero piccole tensioni, potete benissimo parlarne. È facile trovare la nota giusta sulla quale suonare un motivetto piacevole. Leone. A voi non sfugge niente. Oggi viaggiate con l'intuito e dono d'osservazione appaiati. Vi mettono in grado di vedere tutto, trarne rapide conclusioni e avviare iniziative, cogliendo anche quello che di positivo si offre spontaneamente. Vergine. Il giorno si presenta in splendida veste, specie per i nati fine prima decade e inizio seconda. L'unione di senso pratico e intuito, dono d'osservazione, fanno dei nati nel periodo indicato soggetti dal pensiero rapido e dall'altrettanto rapida trasposizione in pratica degli elaborati. Bilancia. È consigliabile dedicarsi ad attività rilassanti. Se ci sono impegni che richiedono disponibilità, socievolezza, lasciate perdere. È piuttosto facile e molto più probabile che trapelino noia e suscettibilità. Scorpione. Ed ecco, cari amici, un nuovo fine settimana che porta con sé la possibilità di agire nel modo migliore, di farvi apprezzare nel vostro profilo migliore. Sagittario. Chi possiede valori Capricorno non è al meglio della propria forma, ma si tratta solo di un pochino di malumore, anche suscettibilità. Tutte cose che potete benissimo dimenticare, visto che il periodo, oltre al giorno, si presta meravigliosamente per realizzare tappe concrete. Capricorno. Se nessuno vi ostacola o vi fa innervosire in un modo o nell'altro, avete maggiori possibilità di passare una giornata serena. Acquario. Attenti a non ingigantire le difficoltà, a non presentarvi con l'aria scontrosa. Potreste indurre gli altri ad una difesa che non giova né a voi né a loro. Pesci. Il fine settimana si presenta bene, dunque potete organizzarvi in modo tale da usarlo per avvicinarvi maggiormente alle mete.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

dolci e San Siro di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la grande, meravigliosa cagnolina Agata. Agata, cercate di adottarla. Agata, una, l'ultima delle tre sorelline, già due adottate, perché gli ascoltatori della radio sono umani, a soli 10 mesi circa, giocherellona, è una bella, bella compagnia. Chi vuole adottarla, contatti Chiara, Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, ed avrete la gioia in casa. Abbiamo invece oggi la baita, come ben sapete, è chiusa per riposo settimanale. Oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Perciò anche con chiusura Calicantus pensa al pensiero del giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato, perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non chiedere. Bellissimo.

Bene, andiamo con Venezia in tre, in acqua, caduti in acqua, scivolati, uno è annegato, c'è l'acqua fredda adesso, è 20 anni, morto, annegato, è caduto insieme a due coetanei, dove al sestiere, non la località di montagna, di San Polo. Perciò due ragazzi tratti in salvo da una imbarcazione di passaggio, gli altri, uno purtroppo non ce l'ha fatta nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece le nostre Meloni, non condivido il disimpegno USA, Meloni, insomma vedremo cosa farà con Rubio, perché lei è affezionata, è molto all'America, lei gli possono dire quello che vogliono, ma lei è una trampiana puro sangue, vedremo come la metterà, se ancora una volta uno che mi avesse trattato come ha trattato me, leader di un paese europeo, Trump, certo, dovrebbe essere lui in persona a venire a chiedere scusa e a dire ho detto delle gran fesserie, ma non è così. Diciamo che certe persone sono fatte apposta per essere offese. Intanto sono 47 leader europei per il CPE. Von der Leyen, siamo una famiglia, partecipa logicamente anche l'Italia. Mi auguro che prenda non più a 27, adesso che ha fatto un bel viaggetto Orban. Avete visto gli oppositori, coloro che pensano di essere i dio in terra, se ne vanno anche loro quando c'è votazioni democratiche, e vedremo insomma cosa succederà, se sarà una Europa unita come me lo auguro e addirittura allargata a 47. Garlasco, interrogati cugine e il fratello, perciò le due cuginette che sono i K, diciamo Paola e Stefania, interrogato il fratello, ma buon Dio, io mi appello sempre a chi è più grande di noi, tutte queste cose non potevano avvenire tanti anni fa, quando è successo il fattaccio, non si poteva già da allora approfondire. Comunque vedremo, battute, delitto di Chiara Garlasco fatto nel 2007, Garlasco nel 2007, perciò sono 19 anni e da molti anni è in galera, magari è uno che non c'entra niente con questo delitto, lo vedremo prossimamente. Sempio andrà dai PM, però l'avvocato di Sempio ha detto vedremo se risponderemo a quello che ci dicono o meno. Io sinceramente, se avessi e ho avuto tanti processi per le televisioni, per le radio, ma tanti, e mi fermavano perché ero un torrente in piena per professare la verità. Vedremo se questo sarà uno dei casi. Comunque è ad ognuno la sua. Intanto la flottiglia prende visione la procura di Roma e apre una indagine per sequestro di persona, perché è inutile da dirsi che Israele non può padroneggiare il mondo, Israele non può fare quello che vuole nelle acque non sue, nel modo più assoluto. Intanto a Bari 14 arresti e fermi, due i clan
Mictlan, mamma mia, diciamo Sicilia, veniamo su Calabria, Puglia, Campania, danno del lavoro non poco. Intanto Vito Col Cavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco, ha messo in moto tutto a Biscaglia in una discoteca. Questo popò di mafia che è in sottobosco. Intanto abbiamo un grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di soli 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento. L'uomo sarebbe rimasto orribilmente schiacciato da un carrello elevatore che lo ha spinto contro una cabina, l'ha schiacciato. Indagini per appurare le varie responsabilità, se ci sono. Mentre invece, come abbiamo detto, vedremo, a me Rubio piace, piace, io metterei Rubio. Infatti Trump ha capito che sarà forse il suo sostituto più pacato, più corretto. Vabbè, vedremo se dopo il Papa, che dovrà chiedere le scuse al Papa, li chiederà anche all'Italia per le parole dette contadine, no, non voglio offendere i contadini, dette da una bocca che logicamente andrebbe cucita per l'Italia e per l'Europa. Ed ora parla Buttafuoco, caso biennale, l'arte è più potente di ogni prepotenza. A me piace tanto in vita Giuli in città, Giuli che non andrà, Giuli è politicizzato, logicamente il ministro dei beni culturali, ma non lo sono i sovrintendenti alla biennale che, ripeto, molto pacatamente, onestamente dicono che l'arte non si mette lì in un posto uno perché conosce la premier senza un curriculum, una cosa importante. Comunque è inutile parlarne perché ne ha parlato tanto la stampa nazionale. La procura indaga, ripeto, per quello che è il caro carburante, il povero Giorgetti, che è uno dei cinque politici sulla mano, 5 che ammiro e apprezzo, dice che l'Europa dovrà fare delle deroghe per il caro energia, se no non ci stiamo dentro con i conti. E se lo dice Giorgetti, dovete crederci. Veniamo a Mutti, è un'azienda med in provincia di Parma. Fatturato è salito del 10,6%, l'utile è stato triplicato, cioè il guadagno d'azienda, nel 2025. L'università, all'università studiano ora anche la pulizia per il futuro di Parma. Protocollo d'intesa sulle scienze forensi, ricordiamo Pisani, deviazione giovanile, risposta corale, ormai tutti sono terrorizzati dalla gioventù che trasgredisce ogni regola, la più anche elementare. Accusato di assenteismo, vince anche la Cassazione. Perciò la Suprema Corte, diciamo, da ragione a un ex dipendente comunale, ed vince anche in questo caso per assenteismo. Non è imputabile perché, stando ai tre gradi di giudizio dell'Italia, non era assente al lavoro, c'era un motivo perché lo era. Via Farini rapinato, guarda caso, dalla baby gang per una bottiglia. Ricordiamolo,
che mi hanno buttato a terra, mi hanno dato pugni e calci solo per una bottiglia. Questa è Parma, Parma 2022, 23, 24, 25, 26, mentre invece abbiamo la truffa dei like, spariti 4.000 euro, 4 italiani denunciati che hanno imbrogliato con il metodo like falsi, logicamente, qualcuno che l'ha bevuta senza troppa convinzione. Suicidio in carcere, pensate, ieri si è suicidato in via Burla un 27enne, mentre invece rubano la cassa di un ristorante, poi siamo a Terenzo. Tentano la fuga sui tornanti di Piantogna, i ladri sono inseguiti dal titolare e uno è stato denunciato dai carabinieri. Il titolare non si è scoraggiato e ha dato il via all'inseguimento, mentre invece abbiamo una notizia che riguarda la pubblica assistenza di Salso. Città sempre più cardioprotetta. Ormai da sabato, presentazione della rete del della rete del DAE, ora sono ben 19 che sono a disposizione qui nel nostro circondario per salvare vite umane, e c'è anche in questo caso chi rompe, rompe, e io gli romperei le ossa, logicamente, questi oggetti salvavita. Ed ora andiamo ad oggi, che è il 5, è Santa Irene e San Geronzo da Milano. I nati oggi tendono a considerare una loro missione quella di educare gli altri, non solo in famiglia ma anche le persone occasionali. Le loro capacità intellettuali sono molto sviluppate, tuttavia resta molto legato al nato oggi alle convinzioni che la famiglia è il riparo di tutti, famiglia e amici. Possono trovare sentimenti positivi nelle persone nate oggi. Le imperfezioni sono legate, dando alle loro opinioni, a molto spesso perché non hanno seguito i consigli di famiglia. Come genitori devono fare attenzione affinché i loro figli si sentano addirittura molto superficialmente amati di quello che invece lo sono in effetti, e meglio valutare sbagliato che sbagliare effettivamente, piuttosto che educare come modelli imperialisti i loro figli. I pregi è molto convincente e molto illuminante. I difetti è insensibile e molto molto geloso di tutto. Come sarà il tempo oggi? Piogge sparse al mattino, dal pomeriggio spiccato miglioramento con variabilità, densamenti locali, ancora rovesci, qualche schiarita nel corso della pomeriggio e serata. Zero termico a 2900 metri con temperature minime più 10, massime più 20, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radio
montecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia, con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 5 maggio.
1: Oggi a Verona si festeggia Santa Tosca, martire nel VII secolo con Santa Teuteria.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Tosca.
1: Il nome latino Tusca ci conduce verso un noto cognomen, Tuscus, che significava propriamente etrusco, da cui proviene anche Tuscanus, e da qui il nostro aggettivo toscano.
0: Tuscus, poi, per essere più precisi, è una derivazione dal nome greco degli etruschi, ovvero Tirsenoi.

0: La spedizione garibaldina, nota a tutti con l'appellativo dei Mille, dal numero dei volontari che la componevano, abbatté il regno delle due Sicilie e costituì un episodio decisivo nella formazione dell'Unità d'Italia.
1: L'idea di dare avvio alla liberazione partendo dal Mezzogiorno era già stata di Mazzini e concretamente sperimentata però con insuccesso dai fratelli Bandiera nel 1844 e da Pisacane nel 1857.
0: Il 4 aprile 1860 Palermo è scossa da moti popolari che nelle città vengono duramente repressi, mentre nelle campagne ancora non sono spenti del tutto. Garibaldi capisce che è il momento di agire.
1: Si fa fornire di 1500 fucili, si impossessa di due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo, e con il suo piccolo esercito, la notte tra il 5 e il 6 maggio, salpa da Quarto.
0: L'11 maggio del 1860, riuscendo per poche ore ad evitare l'attacco dei borbonici, la spedizione sbarca a Marsala. Da qui Garibaldi punta a Salemi. Per la strada, ai Mille, si uniscono i Picciotti, gli insorti siciliani.
1: Garibaldi, con un colpo di mano, si impadronisce di Salemi. In nome di Vittorio Emanuele, assume la dittatura dell'isola. Il giorno dopo, a Calatafimi, i Mille si scontrano con l'esercito borbonico.
0: La battaglia è durissima, ma Garibaldi costringe tra il 27 e il 29 maggio i Borboni alla resa. L'Italia è liberata.
1: Torino, 5 maggio 1966. Il ministro sovietico per l'industria automobilistica, Alexander Tarasov, si congeda dal professor Vittorio Valletta dopo la firma di un importante accordo economico.
0: La Fiat impianterà nell'Unione Sovietica un complesso in grado di produrre 2000 auto al giorno. Con questo atto Valletta lascia a Gianni Agnelli la suprema direzione della Fiat.
1: E concludiamo il nostro almanacco con la stupefacente Eva Hermingham, di 42 anni, che nel 1927, accusando leggeri dolori addominali, fu operata all'ospedale Ontario nel Canada.
0: Nel suo stomaco furono trovati 2533 oggetti, tra cui 947 spille.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 6 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

appetito, nuvoloso, si sta bene, non c'è il soleone, neanche nebbia né neve. Un ciao a tutti, un buon appetito a tutti voi. E parliamo immediatamente dei vari giochi e giochetti. Sapete, avete trovato qualcosa per riguardo l'indovinello della catena di montaggio sessuale? No. Avete trovato qualcosa per il nome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso? No. Avete trovato qualcosa voi di Fidenza? Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono? No. Avete buon orecchio? No. E allora, Diletta mi ha detto questa mattina, io sto registrando sia il disco quiz sia il rumore, ma tu parli su uno e l'altro. Non è affatto vero. Diletta, mai parlato, è vero? No, qualcuno mi sia testimone. Ho mai parlato quando metto il disco quiz o quelle sono attenuanti generiche? Allora, sentiamo qual è Anna. Anna è un brano molto bello, questo qui. Non è un brano peso, come non so chi te l'ha consigliato o dove l'hai trovato, quel brano lì di Mina, che non ricordo neanche più il nome. Non sporco il mio computer da mettere quel brano, non lo sporco il computer per mettere quel brano che io, fra l'altro, non ho mai sentito. Senti questo, che è un brano bellissimo, ed è come faccio sempre senza la mia voce.

posso parlare? Sì, posso parlare. Sì. Allora, abbiamo il rumore. Allora, Diletta qui ha capito, perché recepisce tutti i miei aiuti, che al mattino lo fanno, ma non ho io. Avete mai sentito dirmi che anche a quest'ora, io lo dico, in quanti di voi hanno già fatto questo rumore? Ma a qualsiasi ora. Io comincio al mattino perché vi faccio ascoltare il rumore al mattino, ma lo dico anche adesso. Dico, è un rumore talmente comune che in centinaia, decine, centinaia, migliaia, e se mettiamo a coinvolgere il mondo, milioni di persone hanno già fatto. Stamattina l'hanno già fatto, a mezzamattina, a mezzogiorno, lo faranno oggi e lo faranno questa sera. Perciò non c'è orario per fare quel rumore. Oh, di, ho messo un tassello in più ed è ascoltare. Di, per gli ecer o no? Oh, poi dipende chi mi capisce o no.

mi di non mi buffè, eh? Non mi dite parole. Parliamo un po' il dialetto, così nel mondo imparano il dialetto salsese. Andiamo immediatamente con il completamento almanacco di oggi.

con il santo di oggi, San Gottardo Vescovo. Compie gli anni? No, no, no, di Nincunus mia von. Perciò vado invece a dettare qualcos'altro. Perciò giro la pagina e guardiamo cosa mi si propone. Chi nasce oggi, gentile, generoso, tenderà sempre ad educare gli altri. Ricordiamo stasera di martedì con il grande, meraviglioso Giovanni Floris, quanto mi piace, quelle persone, quei giornalisti educati, mai sbavati. La frase del giorno: nessuno è nato sotto cattiva stella, ricordiamolo sempre. Ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. L'ha detto il Dalai Lama. La maggiore autorità, diciamo, religiosa, dei, diciamo, del Tibet. Il sole è sorto alle 6:07, tramonterà alle 20:33, luna calante, si leva alle 0:21, cala alle 7:49. Proverbio del giorno: quando la rugiada rimane a lungo sull'erba è segno di bel tempo. Valle d'Aosta. Ed ora andiamo a leggere se c'è qualcos'altro. Oggi è la mamma mia giornata, ormai tutti delle una giornata internazionale et cosa della ostetricia, ma quella degli quelli anche dell'asma e della igiene delle mani. Perciò, insomma, oggi è la giornata mondiale della salute. 1862, il Parlamento approva numero 604 di istituire il Servizio Nazionale delle Regie Poste. 1862.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la grande, meravigliosa cagnolina Agata. Agata, cercate di adottarla. Agata, una, l'ultima delle tre sorelline, già due adottate, per gli ascoltatori della radio, sono umani, ha soli 10 mesi circa, giocherellona, è una bella, bella compagnia. Chi vuole adottarla, contatti Chiara, Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, ed avrete la gioia in casa. Abbiamo invece oggi la baita, come ben sapete, è chiusa per riposo settimanale. Oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Perciò anche con chiusura Calicantus pensa al pensiero del giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato, perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non chiedere. Bellissimo. Ed andiamo con le notizie che sentirete alle 14:30. Folla all'ultimo saluto di Alex Zanardi. A Padova scatta un lungo applauso, ripetuto più volte in chiesa, atleti paralimpici, diciamo familiari di Zanardi, presente oltre, si calcola, 2000 persone, tra cui i vertici dello sport italiano. Poi ne dettaglieremo il tutto nel notiziario. Pensate che Sempio domani non risponderà ai PM. Io l'ho detto stamattina, lo dico ancora, tanti processi ho avuto nel mio campo, pensate, uno anche per strage, perché in tangenziale est a Milano c'è stato un grave incidente, polizia, posso dirlo perché è tutto documentato, polizia stradale non riusciva a contattarsi. Ci capitò di mezzo Radio Montecanate, la radio, ma poi era tutto una somma di interferenze che andava comunque difficile. Ma io, per dirne uno, non solo per l'uso capione della baita, uso capione che poi ho vinto la causa in pieno per quello che era, non riuscivano a farmi tacere i miei avvocati. Parlavo perché non avevo niente da nascondere e volevo saltasse fuori la verità, cosa che poi è saltato fuori. Comunque vedremo cosa succede. Intanto sentite le cugine K,
1: Domani sarà anche il fratello di Chiara a Venezia, i tre ragazzi in acqua, uno muore e due salvati in extremi, a Bari 14 gli arresti fermi del clan della zona. Siamo in campagna, prima partiamo dalla Sicilia, poi Calabria, Puglia e Campania, le regioni insomma dove danno del filo da torcere alle forze dell'ordine. È stato arrestato anche il nipote intimo di Totò Riina. Insomma, buon sangue non mente. Ed abbiamo invece il tempo Edman. Domani è mercoledì, sarà la lirica alla grande, tempo stabile, piogge ancora e rovesci sparsi tra mattino e pomeriggio, intervallati da qualche schiarita o pausa, più asciutte, attenuazione in serata, zero termico a 2600 metri, temperature minime più 10, massime più 21, venti da deboli a moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Per Carla. Carla, ciao, un abbraccio forte, forte a te, a Giovanni Cagnoni, alla Francesca meravigliosa, a Vittorio, al grande Vittorio, con appunti sull'anima di Franco Califano per la Carlina.

e la tua bocca di sete. Pensavo avremmo raggiunto questo cielo assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino. In questa notte di pioggia fatta di schegge e di luce, non senti il cuore che morde come una bestia feroce.

canzone, grazie a Carlina, un abbraccio cordiale, te, Giovanni, Francesca e Vittorio, ed abbiamo due punti. Sapete dirmi, io non lo so, non faccio il saputello. Sapete dirmi cos'è il mecometro? Mecometro. 5, 10, 15. Cos'è il mecometro? Logicamente è qualcosa che misura. Il mecometro è lo strumento, non lo sapevo, per misurare i neonati. Mecometro si chiama controllare per credere, ed abbiamo Pietro. Ciao Vittorio, buongiorno, buon martedì. Buona giornata, buona trasmissione, un salutone a te, a tutto lo staff e agli ascoltatori, ma in particolar modo a Roberto Boerio. Non può mancare un grosso saluto alla mia cucciolotta, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a te per la tua disponibilità. Il brano per Pietro, Pietro è una versione rara di Caruso con il grande Iglesias.

0: belle canzoni italiane di tutti i tempi, logicamente, scritta da Lucio Dalla, a cui mando un saluto, al, come sempre, al richiedente di questa canzone. Ed abbiamo l'amico grande amico Pietro, Pietro che non è secondo a nessuno per gusti musicali. Ed abbiamo invece il gioco che porta fortuna, tanta fortuna, perché sono ben 10 punti, 10, e 3 premi per voi dal sabato, 3 punti per voi non dal sabato. Chi mi dice una canzone lanciata? Anna, mi dici una canzone lanciata da Adriano Celentano? Poi farò anche Mina, va bene? Così accontentiamo un po' tutti. Mi dite una canzone di Adriano Celentano? Guardiamo se collimiamo. Eccolo qua.
1: 24.000 baci.
0: 24.000 che sono i baci di Celentano.
2: Passeggiate.
0: 24.000 baci sono di Celentano ed abbiamo... Eccolo qui.
2: Passeggiate. La canzone La canzone battezzata è azzurro.
0: Azzurro, la canzone battezzata era facile. Oh no, Anna, vedi che non tiro i colpi bassi come fanno i boxer, addirittura metto le canzoni più famose. Niente, come non detto, anche 24.000 baci era famosissima. Tina è cantata ad un Sanremo, non ricordo l'anno, con Little Tony. Ed abbiamo invece una canzone per Norma di Parola.
3: All message. Play back.
4: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una visita ad Anella, da Graziella, da Giulietta, tutti quelli di Radio Montanate, tutti gli ascoltatori, da Pippino Gagliardi, settembre. E ti ringrazio molto e ti saluto. Ciao, ciao.
0: Ciao, bella voce, bella professionale, grande Norma di Parola con September Moore.

grande, grande ascoltatrice Norma di Parola, a cui mando un saluto. Allora, guardiamo, facciamo l'esame per il rinnovo di patente. Vale un punto. Sapete dirmi sulle auto a cosa serve il... attenzione, a cosa serve il tachimetro? Guardiamo, siete bravi come non ho dubbi. A cosa serve su un'auto il tachimetro? Ai, ho paura di non rinnovarvi la patente di guida. Cosa serve il tachimetro? Perciò non rinnoviamo la patente, posso dirlo, di guida. Il tachimetro non è il contachilometri, il tachimetro serve, eccolo qui, sentiamo, no, è il mio amico che vuol far vedere che c'è, serve a misurare la velocità istantanea, cioè il tachimetro serve a dire a che velocità vai. Perciò quando passi davanti agli autovelox, poi vai alla tua velocità normale, devi stare

Nella sempre si ricorda e controdedica a tutti. Allora i giorni dell'arco baleno.

bocca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore, lascia le spalle.

erano i giorni dell'arcobaleno, era per norma di parola dalla Nella di Salso, vale 3 punti su un veicolo. A cosa serve l'odometro? Odometro. Su un autoveicolo che non sia antidiluviano, a cosa serve l'odometro? Su un veicolo che non sia della preistoria, bighe o calessi, cos'è l'odometro? E serve a misurare la distanza percorsa. Quando volete sapere quanti chilometri avete fatto per andare in quella località, in quel paese, c'è l'odometro. Serve a misurare la distanza percorsa. Azzerate ed vi dà la distanza che avete percorso. Odometro. Ed andiamo con... siamo in dirittura d'arrivo per la parola dialettale. Passiamo immediatamente alla pubblicità.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
9: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
10: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
12: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
13: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
12: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina poi subito andare.
11: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
14: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 8301. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
15: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
15: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
16: Abbiamo, eccoci qui, la parola dialettale. Guardiamo. Adele, Mina, proviamo, se no facciamo un po' di caos. Parola dialettale che vale 1-2 punti. Come diciamo in vernacolo? Che continua a pettegolare, che continua a parlare a ruota libera con delle cose proprio insignificanti. Vale 2 punti, non 1. Anche uno che continua a parlare a ruota libera, dicendo cose insignificanti, cose che non hanno nulla a che vedere con, sapete, quelle persone che chiacchierano, tutte e due. 2 punti e 2 punti. Mi dici no?
17: La Murnella.
16: Murnella. L'Enabella Murnella.
17: Sparla son.
16: Che è l'Anna?
17: Sì.
16: L'Anna. Sparla son è uno che parla dietro alle persone. È uno che maligna contro le persone. È vero, Anna? Leon Sparleson è uno che intanto parla volgarmente. Diamo stavolta i due punti alla Nella, ormai l'ho detto, sì.
17: Al Perla, perché la lingua
16: grazie. Vale la parola della Nella stavolta, era molto facile, che va a 4. Grazie Nella, Lina Bella Murnella. Grazie. Parole proprio dialettali al 100%. Ed andiamo con l'amico Claudio. Sentiamo l'amico Claudio cosa ci dice.
18: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio.
16: Sì?
18: Mi metti su O Sole Mio di Anna Ozza. Ciao.
16: Sarai esaudito. O Sole Mio, Anna Ozza.
19: La cosa, la giornata
16: da dimenticare,
19: sola,
16: l'avevo già detto anche un'altra volta.
19: L'aria serena,
16: da dimenticare.
19: Dopo una tempesta,
16: l'avevo già detto, poi c'è chi chiede super il pan beignet.

Grazie a Claudio. Infatti ha telefonato anche Giovanni Capurro, per ringraziare Claudio, perché logicamente si aspettava una delle dei milioni di versioni di O Sole Mio, per esempio quella di Elvis Presley, ma per dirne una, non parliamo di cantanti, insomma, che fossero più consona a per quale motivo è stata scritta. Poco male, grazie Claudio, un saluto anche da Giovanni Capurro, che è il compositore. Adesso vado, sentiamo se qualcuno mi dice una voi del sabato, 10 punti, 10 e 3 premi, voi non del sabato, 3 punti, una bella canzone di Mina. Chi mi dice il titolo? Non sono le canzoni all'Anna di Varano, sono canzoni che tutti conosciamo.

0: canzone di Mina. Canzone di Mina, 5, 4, 3, 2, 1, stop. La riproporrò poi dopo. Come prossima domanda, intanto vado con Graziella di Fidenza. Ah, è vero, c'è al telefono.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Buongiorno, Vittorio.
0: Ciao, Graziella.
2: E dico alla donna, ho sentito cantare come le viole, come le viole. E dico a lei e a tutti voi.
0: Grazie. A te, Graziella, come le viole. Peppino Gagliardi per Graziella di, per Norma da Graziella di Fidenza.

0: Guardi come la richiesta di norma di parola, logicamente forse qualche abbocco da Graziella c'è stato. Ed andiamo con la ritorniamo alla canzone di Mina. Quale può essere sempre per voi gioco di fortuna? Per voi dal sabato i 20 punti, no 10, chiedo scusa, e 3 premi, e voi non dal sabato 3 punti. Poi se qualcuno chiama abbiamo il punto che vi faccio arrivare con un mio piccolo aiuto. Eccolo qui, sentiamo.
1: Ancora
0: di Mina. Mina ancora. Eccolo qua, sentiamo, adesso vi faccio arrivare.
1: Città vuota.
0: Città vuota. Per Silvana, canzone molto bella.
1: Anna, Renato.
0: Renato. Altra canzone molto bella. Anna, altra canzone molto bella. Canzoni belli. Mina, Anna, meno male che hai condiviso anche tu che quella.
1: Proprio. È l'uomo per me.
0: È l'uomo per me. Fatto apposta. Anna. Hai sentito quante canzoni, quante canzoni ha fatto Mina? Anche tu. La canzone di Mina è anche tu. La canzone di Mina è anche tu. Bella, bella, bella. Come erano belle tutte le canzoni che avete citato di Mina, meno Anna, Annetta, so che mi vuoi bene, meno quella di Anna, quella lì è orribilante. Ed abbiamo Dani, il più grande chitarrista di Fontevivo. Ciao Dani, che è Daniele Furlotti con Connie Francis e la sua Violettera.

0: La bella Dani Furlotti, il grande Dani Fonte Vivo. Allora, la risposta è la domanda, chiedo scusa, è basata su due risposte. Sapete dirmi, attenzione, sapete dirmi nella pronuncia della lingua italiana qual è la, sapete quali sono le vocali? Sì, no, non voglio fare sapientone, so benissimo che lo sapete. Qual è la vocale più aperta e quella più chiusa? Vale 2 punti. Qual è, Anna, Stella, ascolta, qual è la vocale più aperta? Qual è la vocale più, eccolo qui, bravi, 2 punti li meriti tutti.
1: A, E, U.
0: È bravissima Tina. Brava Tina. A, A, aprite il canalusso. A, provate, fa. U, stringete la bocca come il culo di una gallina. È vero? Brava, brava Tina, brava, bravissima. Tina, pochi secondi, siamo arrivati, brava, 8, 9, la vocale più aperta è A, A, aprite tutta la bocca, U, stringete a culo di gallina la bocca per dire loop. Complimenti, brava Tina, brava, brava, brava, ed andiamo con un'altra canzone, un attimo che poi guardo se ci sono altre richieste, se no magari all'ultima, non vedo spie, però magari ho ascoltato e non ho diciamo memorizzato. Abbiamo Milord Dalida per l'amico Antonio e per Mirella di Salso.

ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà.

0: Bella, bella, bella. A proposito, vale un punto. Chi ha fatto anche la versione cover in italiano di Milord? Facilissimo, Tina. C'est pour toi. Così dicono a Crans Susier. Eccomi.
1: Milva!
2: Milva!
0: Milva, sì,
1: Milva!
2: Milva!
0: prendiamo anche Milva, la cover l'ha fatta Milva, in italiano Laura Tina, Dix 10, Anna 4, bravissime tutte e due. Allora, sentiamo l'Anna. Lanna, un attimo, perché ho visto che ho esaurito le vostre richieste, perciò posso fare le cose con comodo. Sentiamo cosa dice Lanna. Ho esaurito le vostre
1: Il brano dai qui è Vedrai, vedrai di Luigi Tenco.
0: Vedrai, vedrai, vedrai che passerà. Per la nostra A.O. Anna, questa è una gran bella canzone, non quella di Mina. Quella lì è bella, bella, bella, bella. È veramente bella, bella, bella. Pensa a te, Anna, che il grande Pierangelo Bertoli, cantautore famosissimo, l'ha inserito nel suo programma. Non solo, anche lo stesso Lucio Dalla, cantautore italiano fra i più famosi, ha messo nel suo repertorio Vedrai, vedrai, vedrai, non finirà. Bella, bella questa. Mettiamola a confronto. Anna, ascolta. Questo è il disco quiz, il discolo quiz. Ascoltiamo, guardiamo se c'è attinenza. Anna, sai cosa vuol dire attinenza, eh?

0: mentre invece Anna vede molto bene questa. No, Anna, no, no, no.
1: Quando la sera
0: poi come fra l'altro hai sentito non è l'inizio. Quando la sera e questo è il disco qui e siamo ben lontani questo è l'introduzione niente, come non detto, Anna riprova, vedrai che ci arrivi e io me lo auguro che sia tu la vincitrice del gioco. Andiamo con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione in più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Fidenza, allora, facile come bere un bicchiere d'acqua. Sapete dirmi dov'è la nuova sede della banda città di Fidenza? Dov'è? È la sede stabile della banda città di Salso, dov'è? Sapete che in base alle domande di Silvana io cerco, dimmi,
3: sì. Ex Macello,
1: era facile come bere un bicchiere d'acqua, anche perché è stato detto migliaia di volte a Radio Monte Canate. Dov'è la sede stabile della banda città di Salso Maggiore? Non è stata trasferita, è sempre lì. Allora, un punto per la Tina. Uno. Tina. Uno. Salso, dove ha la sede la banda città di Salso Maggiore? In un ampio spazio messo a disposizione anche in questo caso dal comune.

diciamo sempre all'ex macello, solamente invece di essere a Fidenza, prima dalla scuola verde, scuola Ongaro, è passata all'ex macello, quella di Salso è sempre stata all'ex macello, era molto molto molto facile. Bene, stavolta un punto a Fidenza, ci sentiamo fra 10 minuti per il notiziario dell'ora.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la grande, meravigliosa cagnolina Agata. Cercate di adottarla, Agata, una l'ultima delle tre sorelline, già due adottate, per gli ascoltatori della radio, sono umani, a soli 10 mesi circa, giocherellona, è una bella bella compagnia. Chi vuole adottarla, contatti Chiara, Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628, ed avrete la gioia in casa. Abbiamo invece oggi la baita, come ben sapete, è chiusa per riposo settimanale. Oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale, perciò anche con chiusura Calicantus pensa al pensiero del giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato, perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non chiedere. Bellissimo. Bene, ed ora andiamo con Virus. Virus su una nave, ci manca anche questa, una nave da crociera olandese, focolaio di Antivirus. Si sono registrati 7 casi, tra cui 3 morti. L'Organizzazione Mondiale, l'OMS, cui si è tolto fuori Trump, sospetta una possibile trasmissione uomo-uomo tra i contatti più stretti. La nave, ancorata al largo della costa di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare. Per ora, intanto, l'OMS ha reso noto stamane che la Spagna aveva consentito l'attracco alle isole Canarie. Il governo spagnolo però fa sapere che non è ancora stata presa nessuna decisione, perciò ci mancherebbe anche questa, perciò sarebbe nessun attracco, nessuna fisionomia di quello che può essere ormai il tutto e di tutto un po'. Ed andiamo con Mattarella. Mattarella dice che il paese, l'Italia, è cresciuta col suo cinema, contributo a libertà e democrazia. Nella fase di assegnazione del famoso David di Donatello. Ed abbiamo l'Armenia, è un pilastro chiave della relazione Europa con il Caucaso Sud, nonché l'inconnessione tra l'Asia centrale. Così presidente europeo Costa alla del primo summit Europa-Armenia ad Erevan, riuniti 47 leader europei. Che bello quando sento parlare Europa e non di Trump, non d'America, non di Netanyahu, non della Israele, non di Putin, non di Russia. Quando sento parlare della mia Europa, sono pieno di gioia. Il presidente von der Leyen, l'Armenia può diventare una hub regionale per le nuove rotte commerciali, ha detto. Insomma, parole molto belle che contraddistinguono una grande signora che è la von der Leyen, Giorgetti, pronto a tutelare i redditi, a intervenire per proteggere i redditi di famiglie, liquidità, imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Poi però diciamo a Giorgetti, che è uno dei soli 5, sul palmo di una mano sono i politici attuali che io stimo. Fra questi c'è Giorgetti, non ho mai fatto mistero, però dovrà ben specificare dove troverà i soldi con il caro carburante, che logicamente ha dato una batosta a tutte le famiglie, da circa 1000 euro all'anno di spese in più dovute a, e ringraziamo al grande Trump, grande interlocutore, grande personaggio che si arricchisse diventando presidente degli USA. Ieri sera chi ha visto la Gabanelli lì da Enrico Mentana avrà sentito il redazionale dalla Gabanelli in poco più, poco meno di un anno e mezzo di presidenza americana di Trump. Io lo chiamo Trump, non Trump, non è che mi sbagli, lo faccio apposta, perché è un nome che mi disgusta tanto a pronunciarlo. Ed abbiamo si è arricchito di circa 14 miliardi con leggi fatte ad hoc per le sue aziende. Questo in Italia si chiama conflitto di interesse, che avrebbe fatto scaturire polemica, non finire, però i trampiani ammettono questo e altro per il loro leader. Sentite le cugine K come testimoni carabinieri stamattina, Paola e Stefania K, sentite per due ore senza legali, perché non indagate, non c'erano i PM titolari dell'inchiesta, sorella andrà nel pomeriggio, sono persone informate sui fatti delle indagini, fase finali del delitto di Garlasco, un delitto del 2007, quasi 19 anni fa. Da domani si parlerà col fratello Marco, movente ipotizzato il rifiuto che Sempio ha avuto dalla povera Chiara, e lui sembra, ipotizza, che l'abbia uccisa per questo rifiuto. Comunque tutto da vedere, tutto da chiarire. Legali Sempio non risponderà ai PM. Come mai? Io dico, come mai non ci si difende a spada tratta, non si grida la propria innocenza punto per punto? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Le indagini non sono chiuse, dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, pertanto il fascicolo non è ancora visibile, aggiungono i legali. Ed abbiamo un fatto che sconvolge un po' tutta l'Italia. Venezia in tre in acqua, l'ho dato più volte nei notiziari. Tragedia all'alba questa mattina a Venezia, un giovane 20 anni morto, annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei nel rio del Sestiere di San Polo. I ragazzi sono stati salvati, due con un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo è morto, affogato, non è più riemerso. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della finanza di San Polo. Sui posti i vigili del fuoco, carabinieri, che hanno logicamente e stanno effettuando le indagini del caso. Bari, 11 persone arrestate, 3 fermate nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Lello Capriati, assassinato a Bari, primo aprile 24 Filippo Scavo, 43 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco. Persone, logicamente il 19 aprile a Biscaglie, le persone coinvolte sono ritenute esponenti del clan rivali baresi, e lì si spara come in Vietnam e adesso come in Ucraina, Striscia di Gaza e logicamente in Iran. Ormai le armi sono il mezzo più diciamo persuasivo per certe persone. Intanto vive ancora la mafia del Corleonese, con l'impronta di Totò Riina, 3 ordinanze di custodia cautelare in galera nei confronti di persone ritenute responsabile a vario titolo, associazione delinquere tipo mafioso. Spicca il nome di Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote boss Totò Riina, diventato capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zietto Bernardo Provenzano. L'indagine 17-23 ha definito gli assetti familiari, perciò lì, come ben sapete, i re si passano i troni e i mafiosi si passano le piazze. Ed abbiamo Trump non demorde, pensate che il 7 verrà diciamo il Rubio, non il Rubio Loco, a trovare il Papa, però Trump non smette di stuzzicare il Papa, gli dice il Papa mette in pericolo tutti i cattolici dicendo che l'Iran deve avere il nucleare. Niente di più falso, che lo conosciamo benissimo Trump, che ha completamente distorto le parole del Papa, che ha detto, ed è giusto che un capo cattolico dica giù le armi e non dare le armi nucleari. Parolin Papa va avanti per la sua strada. Comunque io se fossi nella Meloni guarderei a Rubio, stringerei la mano, ma non tirerei in ballo l'argomento nel modo più assoluto di Trump, nel modo più assoluto, perché una ne dice, 10 ne pensa ed diciamolo ne azzecca solo una su 1 milione. Ed abbiamo Cina, una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale cinese ha causato la morte di 21 persone, ferimento di 61. L'onda d'urto ha provocato danni agli edifici per un raggio di 300-400 metri. Si indaga sulle cause, sui media statali, vigili del fuoco, soccorritori sono ancora al lavoro. È una delle più importanti fabbriche di produzione di fuochi d'artificio, che produce circa il 60% del venduto dalla Cina, 70% di quelli esportati, perciò è una fabbrica enorme. Ma lì sapete che quello che è la sicurezza, non ci badano. Folla alla Basilica della Santa Giustina a Padova per lungo applauso, più volte nella chiesa dove c'è la bara del povero Alex Zanardi, l'atleta paralimpici. Ricordiamolo, familiari di Zanardi, presente oltre 2000 persone, tra cui vertici dello sport italiano, sotto l'altare, l'atleta bolognese, il comune ha disposto l'allestimento dell'istantante Prato della Valle, di un maxi schermo su cui tempo reale si vedeva il video e la messa con il funerale in diretta. Abbiamo il tempo domani ci sarà la lirica alla grande a Radio Montecanate, tempo molto instabile con pioggia, rovesci sparsi tra mattino e pomeriggio, con intervalli di schiarite o pause più asciutte. Attenuazione in serata, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 11, massime più 21, venti da deboli a moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
4: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

bentornati al Sicor della Radio Monte Canate. Ecco qua la piacevolissima sigla che da tanto tempo ci accompagna, naturalmente, Like Rolling Stones, Bob Dylan, Sicor, Bob Dylan, Radio Monte Canate.

Like Rolling Stones, perfetto. Bob Dylan, Secret. Qui ha inizio la nostra trasmissione di oggi. Dunque, piacevolissimamente la sigla se n'è andata. Incominciamo subito la nostra trasmissione grazie a Trattoria Le Roncole, a Roncole Verdi, dove c'è naturalmente il tutto esaurito per sabato. Divertente serata all'insegna appunto dell'amicizia. A Trattoria Le Roncole, a Roncole Verdi. Dopodiché andiamo avanti con Gisolo, ristorante Costa Ferrara, oggi chiuso, anche in affitta camere. Ricordo, meglio prenotare al Gisolo da Daniela e Salvatore. Fece Alfredo, il meccanico più acclamato, tutti sanno che a Firenze, via 24 maggio, Secret Comeback, aziende internazionali, da Vighi con Peugeot, EDR, marchi davvero eccezionali per la scelta della vostra auto. Gola Dolce a Castellarquato Piacentino, i gelati artigianali, i dolci in genere, eccetera, eccetera. Ottica Allegri dal 1960 a Busseto San Secondo e Soragna, al Corredo, quello che pensavi di non trovare c'è come in Viale Matteotti a Salso Maggiore. E qui c'è come il prossimo pezzo che noi ce l'ascoltiamo. Here is it coming again, un pezzo che ebbe un successo importante all'inizio anni 60. Eccolo.

Anche oggi un programma totalmente diverso, dove musica, sport e arte sicuramente trionfano, uniscono il mondo, come dico io, da tantissimo tempo, tantissimi anni. E anche la prossima unisce Roy Orbison.

Beh, Pretty Woman, straordinario, Ray Orbison, straordinario dunque. Grazie a Trattoria Ronco, in Gisolo, Fezza Alfredo, Sico, Com, Zavighi, con Pisio di Ere, Gola Dolce, Ottica Allegri e Al Corredo danno spazio a Percy Sledge.

0: Slade, quello di A Man With a, Like a Woman, grande pezzo, straordinario pezzo, lasciatemi dire. Questo è meno conosciuto, però è un lentaccio strappa applausi, diciamo così. Va bene, ho capito.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Perfetto, grazie al messaggio targato da Vigli, DR in questo caso. Poi naturalmente parleremo di Davighi abbinato a Peugeot. Adesso salutiamo ancora Trattoria La Ronca, Luigi Gisolo, Fezza Alfredo, meccanico più acclamato, Sicco, Comeback, due aziende mondiali, Davighi abbiamo appena detto, con la Dolce, Ottica Allegri e al Corredo a Salso Maggiore Terme. Permettetemi un super salutone che sono sintonizzati, tutta l'equipe del Tortello Innamorato di Manuela, perché ci sono tante iniziative culinarie abbinato al Tortello Innamorato, ce n'è una anche a fine mese, poi a giugno, eccetera eccetera, il Tortello Innamorato a San Boseto di Busseto. Bene, e adesso andiamo avanti con il prossimo pezzo, Let It Be Me, Evelyn Brothers. Ragazzi, l'inglese non è una cosa semplice, almeno. Per voi è semplice? Meglio. Let It Be Me.

questo è andato, ragazzi. Questo fa le bizze, non ce la fa più. E allora, io, se permettete, vi dedico una strepitosa di Dionne Warwick, che era la zia ed è tuttora la zia di Dionne Warwick. Per cui ve la propongo con un pezzo non suo, ma scritto dal solito personaggio Burt Bacharach, che ha scritto quasi tutti i pezzi per appunto Dionne Warwick. Eccolo qua.

0: Che voce, Dionne Warwick strepitosa, un binomio super vincente con il grande Burr Bacharach. Benissimo, ci siamo gustati questa perla straordinariamente unica e magica con questa voce. E adesso.
1: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Ok, abbiamo salutato Feci Alfredo, meccanico più che mai acclamato, più che mai famoso in tutta la provincia. Salutiamo Trattoria Le Roncole, Gisolo, Sicor, Combeck, aziende internazionali nei rispettivi settori. Di Davighi sappiamo tutto, ricordo il marchio Peugeot, una leggenda che da 50 anni lo vede protagonista con un matrimonio vincente, Davighi Peugeot. A Parma e provincia, a Casalmaggiore, provincia di Cremona. Ottica Allegri dal 1960 Busseto San Secondo e Soragna, al Corredo, il meglio per la casa a Salso Maggiore Terme e Gola Dolce, i vostri gelati super artigianali, torte per compleanni, matrimoni, tutto quello che

0: Pezzo Trini Lopez, davvero un successo planetario anche questo. E andiamo a conoscere qualcosa di importante.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Ok, musica, sport e arte uniscono il mondo. Ricordo che Radio Montecadate lo ascolti anche sul canale televisivo 750. Più di così non so che dirvi. Proseguiamo con la nostra scaletta che vede protagonista un gruppo americano, The Turtles, credo siano americani. The Turtles, eccoli qua. Turtles, yeah.

Happy together, felici insieme, i famosi Turtles, le tartarughe vincenti a livello musicale. Bene, arriviamo al primo dei due appuntamenti classici. Questa volta, ormai lo sapete, da un po' di volte, da un po' di tappe ci sono i famosi Dick Dick. Anche oggi ne scopriremo uno, un leggendario grande successo loro. Grazie a Del Piano, materiali edili al respicio di Fornovo, a Forno Quattrini. E qui viene l'acquilino in bocca, perché le focacce, dolci in genere, torte, pane di mille qualità a Felegare di Mezzano, Spazio Carni Bernatoli a Ramiole di Mezzano e Camisa Macchine Agricole nel Mondo a Isola di Compiano. La canzone in questione di Dick Dick è una splendida cover. Abbiamo iniziato con la cover dei Procolarum, continuiamo con una cover questa volta di un francese, Michel Delpech, è l'isola di Wight.

Sì, questa versione, avete ragione voi, è un po' la cover delle cover, naturale, quasi irriconoscibile l'isola di Wight. Ah, beati loro.

Del Piano, materiali edili a Respingio di Fornovo, Forno Quattrini invece a Fregare di Medesano, Faccio Carli Benazzoli a Ramione di Medesano e Camisa Macchine Agricole nel Mondo, Isola di Compiano.

Bene, ok, allora lasciamo i dic dic e andiamo con l'altro appuntamento, quello dove la canzone davvero è importante e sono in due a cantarcela, Grazia del Piano a Forno Quattrini, a Spaccio Carni Bernazzoli e naturalmente a Camisa Macchine Agricole. Questo duo è formato da Frank Sinatra e Julio Iglesias, un pezzo poco conosciuto, ma motivo per conoscerlo.

Che fusione di voce, davvero strepitosa questo binomio, questa canzone cantata da Frank Sinatra, Summer Winds e Julio Iglesias. Tutto questo grazie a Del Piano, a Forno Quattrini, a Spazio Carni Bernazzoli e a Camisa Macchine Agricole nel mondo. Ed ora vogliamo ascoltare un pezzo di Petula Clark? Magari sì, magari no, non lo so. Io lascio a voi il desiderio di farlo. Ve lo impongo.

una creatura naturalmente voluta fortemente, scoperta naturalmente dai famosi Beatles, Mary Hopkins è stato uno dei due o tre successi, appunto, è questo Goodbye. Bene, andiamo avanti a scoprire cose magari che ascoltiamo poco, anche questo pezzo degli Status Quo, forse l'abbiamo ascoltato poche volte, è un momento di ascoltarlo.

0: Status Quo, molti conoscono alcuni grandi successi degli Status Quo, magari questo pezzo un po' meno, è stato il modo per ascoltarlo.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Perfetto, stupendo. E allora tiriamo avanti con la nostra storia musicale di oggi, e che vede protagonista questa volta, se non vado errato, vediamo un po', perché ci organizziamo. Ecco, ascoltiamo questa Knock on Wood in questa versione. Eccolo qua, subito che arriva. Vai.

0: Grazie a Trattoria Ronco, Leggisolo, Pezzalfredo, Seco, Comeback, Davighi con Peugeot e naturalmente DR, Gola Dolce, Ottica Allegri, al Corredo, tutto per naturalmente per la casa. E adesso tutto per la musica, invece ci scateniamo con questo ballo che so che a voi piace tantissimo e allora ve lo faccio ascoltare, vai.
1: Ecco. La bamba!

0: Perfetto, Trimmy Lopez e la sua banda, la sua, sì, la sua bamba, no? La banda era quella di Mina e Sicco Buarque d'Olanda, tutta un'altra cosa, lasciatemi dire. E lasciatemi dire che adesso ci sta lo spazio di un buon consiglio. Ascoltatelo.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
0: Perfetto, la musica su tutto, musica, sport e arte uniscono il mondo, il resto sicuramente no. E allora anche la prossima canzone unisce sicuramente il mondo. Questa è una delle più famose di oggi. Be My Baby, c'è anche una bella versione dell'amico Dino, ma qui l'ascoltiamo con un pezzo naturalmente molto, ma molto più datato della versione di Dino. Ascoltiamolo.

Anche questa è una canzone che forse non ho mai ascoltato negli ultimi anni. Bene, grazie a Trattoria Roncola, Roncole Verdi, il messaggio lo sapete, meglio prenotare al Gisolo perché sennò si rischia di rimanere in piedi, alla località Costa Ferrari, Fece Alfredo e non più Sultra per quanto riguarda il meccanico più acclamato, allora è lui a Fidenza, via 24 maggio, Sicor Combe, due aziende che naturalmente la comune il prestigio nel mondo, tipologia diversa, di Daviga abbiamo detto tutto di più, sia di DR, sia di Peugeot e Gola Dolce, i vostri gelati artigianali e non solo a Castellarquato, Ottica Alleghi dal 1960 a Busseto, San Secondo e Soragna, al Corredo, tutto quello che pensavi non ci fosse per la casa, c'è come al Corredo, esattamente a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti. Bene, e adesso ci ascoltiamo la canzone più famosa invece di Percy Sledge. Prima abbiamo ascoltato un pezzo non così famoso. Adesso ascoltiamo il pezzo più famoso, che è questo.

Percy Sledge in questo pezzo davvero famosissimo, hanno fatto tante cover, ma sicuramente nessuno li ha mai battuti, perché la versione originale, sottolineo, è sempre la più bella. Ed ora anche questi non li hanno mai, anche se devo dire Freddie Mercury ha fatto una versione di questo pezzo davvero degna di nota. E allora sono The Platters, Great Pretenders, i famosissimi Platters.

Perfetto, questo era il penultimo pezzo, adesso andiamo, scaldiamo i motori, l'ultimo pezzo, poi la sigla, per cui ci accingiamo naturalmente a salutarci. Ma l'ultimo pezzo sarà un pezzo bello, molto armonioso, che si ascolta volentieri, dura anche poco, 2 minuti e qualcosa. Sono The Leveling Brothers che ci cantano All Have to Do Is Dream. Per cui davvero non ci resta che ascoltarcelo. È l'ultimo pezzo della giornata musicale di oggi, va bene?

Ok, il saluto era con questa canzone. A voi tutti buona serata di musica, anche su canale 750 della TV potete ascoltare Radio Montecanate, buona musica 24 su 24, la buona musica l'ascolti qui sicuramente. Adesso Sicord vi dedica la sigla finale, il grande Phil Collins. Ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Siamo.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: È un'ora che aspetto.
3: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04.

0: 4, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
3: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, il fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Cuore matto
0: che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5.

0: Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 5 maggio.
1: Oggi a Verona si festeggia Santa Tosca, martire nel VII secolo con Santa Teuteria.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Tosca.
1: Il nome latino Tusca ci conduce verso un noto cognomen, Tuscus, che significava propriamente etrusco, da cui proviene anche Tuscanus, e da qui il nostro aggettivo toscano.
0: Tuscus poi, per essere

0: La spedizione garibaldina, nota a tutti con l'appellativo dei Mille, dal numero dei volontari che la componevano, abbatté il regno delle due Sicilie e costituì un episodio decisivo nella formazione dell'Unità d'Italia.
1: L'idea di dare avvio alla liberazione partendo dal Mezzogiorno era già stata di Mazzini e concretamente sperimentata però con insuccesso dai fratelli Bandiera nel 1844 e da Pisacane nel 1857.
0: Il 4 aprile 1860 Palermo è scossa da moti popolari che nelle città vengono duramente repressi, mentre nelle campagne ancora non sono spenti del tutto. Garibaldi capisce che è il momento di agire.
1: Si fa fornire di 1500 fucili, si impossessa di due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo, e con il suo piccolo esercito, la notte tra il 5 e il 6 maggio, salpa da Quarto.
0: L'11 maggio del 1860, riuscendo per poche ore ad evitare l'attacco dei borbonici, la spedizione sbarca a Marsala. Da qui Garibaldi punta a Salemi. Per la strada, ai Mille, si uniscono i Picciotti, gli insorti siciliani.
1: Garibaldi, con un colpo di mano, si impadronisce di Salemi. In nome di Vittorio Emanuele, assume la dittatura dell'isola. Il giorno dopo, a Calatafimi, i Mille si scontrano con l'esercito borbonico.
0: La battaglia è durissima, ma Garibaldi costringe tra il 27 e il 29 maggio i Borboni alla resa. L'Italia è liberata.
1: Torino, 5 maggio 1966. Il ministro sovietico per l'industria automobilistica, Alexander Tarasov, si congeda dal professor Vittorio Valletta dopo la firma di un importante accordo economico.
0: La Fiat impianterà nell'Unione Sovietica un complesso in grado di produrre 2000 auto al giorno. Con questo atto Valletta lascia a Gianni Agnelli la suprema direzione della Fiat.
1: E concludiamo il nostro almanacco con la stupefacente Eva Hermingham, di 42 anni, che nel 1927, accusando leggeri dolori addominali, fu operata all'ospedale Ontario nel Canada.
0: Nel suo stomaco furono trovati 2533 oggetti, tra cui 947 spille.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 6 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: e un gatto Empa, adozioni Parma, ricordiamolo, Empa, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la grande, meravigliosa cagnolina Agata. Agata, cercate di adottarla. Agata, una, l'ultima delle tre sorelline, già due adottate, perché gli ascoltatori della radio sono umani, a soli 10 mesi circa, giocherellona, è una bella, bella compagnia. Chi vuole adottarla, contatti Chiara, Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, ed avrete la gioia in casa. Abbiamo invece oggi la baita, come ben sapete, è chiusa per riposo settimanale. Oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale, perciò anche con chiusura Calicantus pensa al pensiero del giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato, perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non chiedere. Bellissimo. Bene, ed ora andiamo con Virus. Virus su una nave, ci manca anche questa, una nave da crociera olandese, focolaio di antivirus. Si sono registrati 7 casi, tra cui 3 morti. L'Organizzazione Mondiale, l'OMS, cui si è tolto fuori Trump, sospetta una possibile trasmissione uomo-uomo tra i contatti più stretti. La nave, ancorata al largo della costa di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare. Per ora, intanto, l'OMS ha reso noto stamane che la Spagna aveva consentito l'attracco alle isole Canarie. Il governo spagnolo però fa sapere che non è ancora stata presa nessuna decisione, perciò ci mancherebbe anche questa, perciò sarebbe nessun attracco, nessuna fisionomia di quello che può essere ormai il tutto e di tutto un po'. Ed andiamo con Mattarella. Mattarella dice che il paese, l'Italia, è cresciuta col suo cinema, contributo a libertà e democrazia. Nella fase di assegnazione del famoso David di Donatello. Ed abbiamo l'Armenia, è un pilastro chiave della relazione Europa con il Caucaso Sud, nonché l'inconnessione dall'Asia centrale. Così presidente europeo Costa alla del primo summit Europa-Armenia
1: ad Erevan, riuniti 47 leader europei. Che bello quando sento parlare Europa e non di Trump, non d'America, non di Netanyahu, non della Israele, non di Putin, non di Russia. Quando sento parlare della mia Europa sono pieno di gioia. Il presidente von der Leyen, l'Armenia può diventare una hub regionale per le nuove rotte commerciali, ha detto, insomma, parole molto belle che contraddistinguono una grande signora che è la von der Leyen, Giorgetti, pronto a tutelare i redditi, a intervenire per proteggere i redditi di famiglie, liquidità, imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Poi diciamo a Giorgetti, che è uno dei soli 5, sul palmo di una mano sono i politici attuali che io stimo, fra questi c'è Giorgetti, non ho mai fatto mistero, però dovrà ben specificare dove troverà i soldi con il caro carburante, che logicamente ha dato una batosta a tutte le famiglie da circa 1000 euro all'anno di spese in più dovute e ringraziamo al grande Trump, grande interlocutore, grande personaggio che si arricchisse diventando presidente degli USA. Ieri sera chi ha visto la Gabanelli lì da Enrico Mentana avrà sentito il redazionale della Gabanelli in poco più, poco meno di un anno e mezzo di presidenza americana di Trump. Io lo chiamo Trump, non Trump, non è che mi sbagli, lo faccio apposta perché è un nome che mi disgusta tanto a pronunciarlo. Ed si è arricchito di circa 14 miliardi con leggi fatte ad hoc per le sue aziende. Questo in Italia si chiama conflitto di interesse, che avrebbe fatto scaturire polemica, non finire, però i trampiani ammettono questo e altro per i loro leader. Sentite le cugine K come testimoni carabinieri stamattina, Paola e Stefania K, sentite per 2 ore senza legali, perché non indagate, non c'erano i PM titolari dell'inchiesta, sorella andrà nel pomeriggio, sono persone informate sui fatti delle indagini, fase finali del delitto di Garlasco, un delitto del 2007, quasi 19 anni fa, da domani si parlerà col fratello Marco, movente ipotizzato il rifiuto che Sempio ha avuto dalla povera Chiara, e lui ipotizza che l'abbia uccisa per questo rifiuto. Comunque tutto da vedere, tutto da chiarire. Legali Sempio non risponderà ai PM. Come mai? Io dico, come mai non ci si difende a spada tratta, non si grida la propria innocenza punto per punto? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Le indagini non sono chiuse, dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, pertanto il fascicolo non è ancora visibile, aggiungono i legali. Ed abbiamo un fatto che sconvolge un po' tutta l'Italia. Venezia in tre in acqua, l'ho dato più volte nei notiziari, tragedia all'alba questa mattina a Venezia, un giovane 20 anni morto, annegato, dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei nel rio del Sestiere di San Polo. I ragazzi sono stati salvati, due con un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo è morto, affogato, non è più riemerso. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo nelle acque antistanti la caserma della finanza di San Polo. Sui posti i vigili del fuoco, carabinieri, che hanno logicamente e stanno effettuando le indagini del caso. Bari, 11 persone arrestate, 3 fermate nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Lello Capriati, assassinato a Bari. 1 aprile 24, Filippo Scavo, 43 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco. Persone, logicamente il 19 aprile a Biscaglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti del clan rivali baresi, e lì si spara come in Vietnam e adesso come in Ucraina, Striscia di Gaza e logicamente in Iran. Ormai le armi sono il mezzo più diciamo persuasivo per certe persone. Intanto vive ancora la mafia del Corleonese, con l'impronta di Totò Riina, 3 ordinanze di custodia cautelare in galera nei confronti di persone ritenute responsabile a vario titolo, associazione delinquere tipo mafioso. Spicca il nome di Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote boss Totò Riina, diventato capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zietto Bernardo Provenzano. L'indagine 1723 ha definito gli assetti familiari, perciò lì, come ben sapete, i re si passano i troni e i mafiosi si passano le piazze. Ed abbiamo Trump non demorde, pensate che il 7 verrà diciamo il Rubio, non il Rubio Loco, a trovare il Papa, però Trump non smette di stuzzicare il Papa, gli dice il Papa mette in pericolo tutti i cattolici dicendo che l'Iran deve avere il nucleare. Niente di più falso, che lo conosciamo benissimo Trump, che ha completamente distorto le parole del Papa, che ha detto, ed è giusto che un capo cattolico dica giù le armi, e non dare le armi nucleari. Parolin Papa va avanti per la sua strada. Comunque io se fossi nella Meloni guarderei a Rubio, stringerei la mano, ma non tirerei in ballo l'argomento nel modo più assoluto di Trump, nel modo più assoluto, perché una ne dice, 10 ne pensa ed diciamolo ne azzecca solo una su 1 milione. Ed abbiamo Cina, una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale cinese ha causato la morte di 21 persone, ferimento di 61. L'onda d'urto ha provocato danni agli edifici per un raggio di 300-400 metri. Si indaga sulle cause. Sui media statali, vigili del fuoco, soccorritori sono ancora al lavoro. È una delle più importanti fabbriche di produzione di fuochi d'artificio, che produce circa il 60% del venduto dalla Cina, 70 di quelli esportati, perciò è una fabbrica enorme, ma lì sapete che quello che è la sicurezza non ci badano. Folla alla Basilica della Santa Giustina a Padova per lungo applauso, più volte nella chiesa dove c'è la bara del povero Alex Zanardi, l'atleta paralimpici. Ricordiamolo, familiari di Zanardi, presente oltre 2000 persone, tra cui vertici dello sport italiano, sotto l'altare l'atleta bolognese. Il comune ha disposto l'allestimento dell'istantante Prato della Valle, di un maxi schermo su cui tempo reale si vedeva il video e la messa con il funerale in diretta. Abbiamo il tempo domani ci sarà la lirica alla grande a Radio Montecanate, tempo molto instabile con pioggia, rovesci sparsi tra mattino e pomeriggio, con intervalli di schiarite o pause più asciutte. Attenuazione in serata, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 11, massime più 21, venti da deboli a moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design in stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Bergeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.

Grazie. Sono veramente felice di essere qui questa sera con voi. E l'emozione è veramente forte. Sapete che di solito quando ci si emoziona scende qualche lacrima e si può anche piangere.

giusto. Starnuto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... Dormire!

nuotare, sciare, spray, macho.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shoe!

quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei

siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.